Nadi e alla Repubblica che lo presenta. Una nazione sorge indivisibile avec liberté et justice pour tous.